identificali penitenti. Oggi ci sono spirituali residenti, ora si vede la gente. Yeah. I saw this in the TV, I'm negotiating. I know it's kind of